Gary Puckett, no? This young girl. Ok, això no, no l'obida mia storia in morte in bonita pae nan pavo, des nan ti accessorio nan hopi bonita e bosa tas nan chiquito, hopi elegante. No è chiquito nan, nan ti name chiquito nan così bo bai un bright o falga se ne per nan ti è chiquito nan tame che bota pone na bo man. Bonita se ne che bota bai sali. Des echt leuk pavo e si botin tiner tame nan ta hopi leuk pe tiner nan tame. Bo mes et gas grandi, grandi, non ta tanto e non mas, però ti genet hasi uso di GSI per ti e chiquito nan, cu ta hobi elegante e gelak, no? Ok, mi te conta cu 8 ore 22 minuti. Esa che ta Paloma San Basilio, esa che ta Luna

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radioemissora qui, per seguire ascoltando di radioemissora qui, per sapere radioemissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: Già sabato 27 di giugno, e va quindi a vedere ma fuori San Matteo, capitolo 8, mi dato ma versicolo 10. Libertà mi dà bisa vos, o meno a Hania, nigun gente, na Israel, con fe assina grandi. E parola paveta, fe, romana. E sono stato chiedendo ad miracolo fe di Centurion, un capitan romano. Ora è un miracolo e non tiene un pensamento magico. E se torniamo qui, non capire Gesù spasso un rito, un mischico su servidò, con un mano, effettuare algún gesto, alguna cerimonia, e non capire nessun atto umano per il servidò recuperare su salute. Se torniamo, non sta consciente questa papia con Dio, e se è la sua fede, del Gesù, della sua divinità. E sa, Gesù non mi sterpi di intercessione di nessuna instanza, non mi sterpi di intervenzione esterna per sopra e da Dio. Capitano romano qui da chiedere a Gesù un pensamento o una parola per cambiare il mondo, per sana su servidò. A tale fe di capitano romano, maranos portine, nessun fe assina grandi, chiede di cada parola con Dio sta papia gross. Feliz dia romano.
1: Botate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

Le voy a mi tabaque luz, aunque camina tan largo. Tengo sigue cana, pero hazte luz, sei te luz come da pave di cielo. Te busqué, sotte te luz. E camina, è vero. Sai che puto feel, sei ma trae al buque. Penso che ti piace, però vuoi quitare la realtà. Tu cosmi pur, dice mi pur tu cosmi. Ti algo che sempre mi ricorda me mesmo. Un mal dia, noto mal vida. Cosa dice? Sono di oggi dia che tiene buon dia. Se lavoro lo sai che è un buon dia. Sai che ti avevo mente. Sai che ti avevo alma. La che cosa fai? La che carga pisana cae. La che musica. Trece paz. Non lo vida. Chi è puta. Dio sta cubo. Una cubo vai. Dio sta cubo. Una cubo vai. Mi nome è Jonathan Brian Till. Un placer conocerlo, personal. Personal. 88.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Nel nome di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino binina nos, bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia, e perdonanos nos debe, mescosco nos ta perdonan nos debe dornan, e non laganos caid in tentación, ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria,
2: yen di gracia, Señor ta cubo, bota benicionada in tur mujerna, e fruta di bobarica, Jesús ta benicioná. Santa Maria, Mama di Dios, pidi pa nos pecador, ahora in ahora di nos morto. Amen.
3: Mi ta quere, den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico iuno, Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita fuor di morto, e la subi in cielo, e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso, gele bini pa husga vivo e morto, mi ta chiere den Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunión di Santo, pordon di picà, resurrección di carne e vida eterna. Amen. Tata eterno, mita ofrecebo, curpa e sangre, alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mita ofrecebo, curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mita ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangre, alma e divinidade di boiubia in stima, nostro Signore e Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiubia in stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável, mira nos cu bondad e aumenta bo misericordia de nos. Pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confiança nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amen. Amen.

0: batende Lotto 5.
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 da 575 mil florin.
2: Con solamente 4 florin, popo gana
1: 575 mil florin.
3: Cumpro botteghe a uo e cambia vita con Lotto e Lotteria di Aruba.
4: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e siete in sintonia con Boguia FM
5: 88.9 Bo FM.

0: già sabato 27 di giugno, e va che Dio aveva dato ma fuori San Matteo, capitolo 8, mi dato ma versicolo 10. Libertà mi ta bisa vos o mino a hania nigun gente na Israel con fe assina grandi. E parla paveta fe, fe, romana. E sono stato chiedere ad miracolo fe di Centurion, un capitan romano. Ora è un miracolo e non tiene un pensamento magico. E se torniamo qui, non tappiti Jesus passa un rito, un rito, mischico su Silvido, e con tanto mano, effettua algun gesto, algun cerimonia, e non tappiti nessun atto umano per Silvido recuperare su salò. Se torniamo, non sta consciente questa papia con Dio, e sei da soffè, del Jesus, della sua divinità. E sa, questo non mi sterpi di intercessione di nessuna istanza, non mi sterpi di intervenzione esterna per sopra e da Dio. Capitano Romano qui da chiedere questo un pensamento o con parola per cambiare il mondo, per sana su servirò. A tale fe di Capitano Romano, marano sportine, nessun fe assina grandi, chiede di cada parola con Dio sta patria grossa. Feliz día, Romano.
1: Guía 88.9 BoFM.

0: Batende Lotto 5! E jackpot di Ave di Lotto 5 tra 575 mil florin!
1: Con solamente 4 florin? Popo gana!
0: 575 mil florin!
2: Cumpro bo ticket a uo e cambio bo vida con Lotto e Lotteria di Aruba!
3: Un saludo cordial di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Bo Guía FM.

0: Batende Lotto 5. E jackpot di Ave di Lotto 5 tra 575 mil florin.
1: Con solamente 4 florin, popo gana.
0: 575 mil florin.
2: Cumpro botteghe a uo e cambia vita con Lotto e Lotteria di Aruba.
3: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguia FM.

0: 5! Batende l'8 5! E jackpot di Ave di Lotto 5 da 575 mil florin!
1: Con solamente 4 florin? Popo gana!
0: 575 mil florin!
2: Cumpro botteghe a uo! E cambia vida con Lotto e Lotteria di Aruba!

0: attende Lotto 5. E jackpot di Ave di Lotto 5 tra 575 mil florin.
1: Con solamente 4 florin o po' gana
0: 575 mil florin.
2: Compro po' ticket a uo e cambio po' vida con Lotto e Lotteria di Aruba.
3: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguia FM.

0: Batende Lotto 5! E jackpot di Ave di Lotto 5 tra 575 mil florin!
1: Con solamente 4 florin? Popo gana!
0: 575 mil florin!
2: Cumpro botteghe a uomo e cambia vita con Lotto e Lotteria di Aruba!
3: Un saludo cordial di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguía FM.

0: 5! Batende Lotto 5!
1: E jackpot di Ave di Lotto 5 tra 575 mil florin!
2: Con solamente 4 florin? Popo gana!
1: 575 mil florin!
3: Cumpro botteghet a uo e cambio vida con Lotto e Lotteria di Aruba!
4: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguia FM.

0: attende Lotto 5 e jackpot di Ave di Lotto 5 da 575 mil florin
1: con solamente 4 florin o pagana
0: 575 mil florin.
2: Compro botteghet a uo e cambio vida con Lotto e Lotteria di Aruba.
3: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguia FM.

0: Sai che Don Geppi è un favorito di nostro brother? Tieni da me. Fiel fanatico fortissimo.
1: Salvete molto un anticorso da me vai a Michael Bloom. Oh, completo veloce qui. West Side.
0: Tico Olivier.

0: batende Lotto 5. E jackpot di Ave di Lotto 5 tra 575 mil florin.
1: Con solamente 4 florin, popo gana.
0: 575 mil florin.
2: Cumpro botteghet a uo. E cambio vida con Lotto e Lotteria di Aruba.

dat. E motor indiscutibil tas die abolition aki, tapate e promere bel dia dicativo cu atuma lucana ce 795, baudi ia di tula. Manera posa, mi di nationalidad holandes. Na 1945, ma dir un passo importante din direcțion di autonomia, pa via di essi na yama statut. Na 10-10-10, ma hai un status autonomo definitivo de reino. E di un democrazia parlamentario, putasi uso di e sistema di coalizione di partito, pa forma governo. E di un popolazione di más o menos 150.000 abitanti multiracial.

sorte di religione forçao per la gran maioria da cattolico. Mi economia da passare al turismo, refinazione di petrolio e commercio. Mi tengo un livello di vita relativamente alto. La mia turista non mi può offrire playa non bonita, solo durante più di 90% di aia e un vento fresco per bajar calor. Además, in varios hotel, casino, restaurante e pacus excelente na nan servicio. Tabinha cerca, temporada di carnaval, turso attività da maniera entre otro festival di tumba e è fantastico marchana. Mi precioso half, mi brioche di ponton e arquitectura unico di Willemstad, tambien da costano sempre a sacamitara. Mi pur broma, comitin e sinagoga di mas biel di nos hemisferio. Plus, di ta anfitriona di e famoso North Sea Jazz Festival. Curaçao Liqueur, un di mi produkto nan, tin fama internacional. Vos sirvido, Corsao.